Chichin, boom, boom, boom, con ganja, ay, con ganja, man, con ganja. Con ganja, man, con ganja. Con ganja, man, chichichichichin, boom, boom, boom, con ganja. Con ganja, man, con ganja. Con ganja, con ganja, ay. Chichichichichichin, boom, boom, boom, boom, boom, boom, con ganja. Con ganja, con ganja, ay, con ganja, ay, ay. Chichichichichin, boom, boom, boom, con ganja.

0: piel corcosa.
1: Zalana so.
0: Zalana so.
1: Tut, cara.
0: Ecuse.
1: Le chapizi.
2: Sawara iki.
1: Zalana so.
2: Zalana so.
1: Okay.